bella la Biblia, e Buenos Aires è la tua. Vai bella la Biblia, Buenos Aires, Buenos Aires. Vai bella la Biblia, e Buenos Aires.